Basiculo, basiculo, and your lotion one body, oh. Ebagbo oro oro su e wa ra yokele basikulo basikulo.